0: Stiamo già che sono in Samactaire, in Cisciaway, Cicatuscanci, che è radio La Voce Napoli 108.5 FM. E sono che poi ci sta chi guarda, Yanda Puglio, chi ci Samactaire, Samactaria, in Cisciaway, Cicatuscanci, che è una scritta tutta mandata per la Cisca, aiutanalia. Alfonso, Alipuncia, Alipuncia.
1: Lamento, alle pungia, oia mamma! Io che marca ciurero mi puxa muni e anda cingava.
2: E anda puyas, ilha hane, atalpayas, chapichu, lulunguayas, carache nyuka muxu machara.
1: Nitaxa gara chamu canchia, mani machu, e anda nangalhame.

Siamo finalmente qui con il McLaren, ci credo scanci con la che miércoles 23 di settembre, la piaga con la cosa, su macchia, resascia, uiecisha, alignambi con la nocanci che una mancia di acquisca, non alignambi con la, io sono canceria na pasha, ben si è caticcio niscia. Ya su macri ño kanche resana manchi tu kuz resana tu kuyuras tu kuy tu tamanda chishira mi kungara ushkai si resana manchi su maktaya de gishka yunalia mana kungarisha tu kuy ño kanche cristiano anchi cristiano guna su maktaya kai pachapi wakin ño kanche ma resanchi un ushkai chibiga ay padre shamu ño kamanda resangawa shamu ibenisian kungawa ni chagache wakaunchi na pilesh kunalia su magre kirisha uye chika de chunchi nyo kanchi kao sa yugunara yesu akshimi gunaras au ye chisha de kishka ayugunalia na pinyo kisina kama na mali shpinga raoni shpinga raoni ya kaitakiwa yari wangi sama ikuhi ya na pi kai taki ya kishuna yari wangi rekordaras ya yari wangi na pi ya jisu kama narasu maktali benisiatu ya napachu ali sumaklia sama ngawa tiangawa kama ya cheguna wasigunama chinajara ringawa de kishe unali ya shinyari ya chana wasi unama atunja ya chana wasi ichi ya chana wasi waguna tuki rukye rukuma marini chikati mgichi ya yosu maktale benichari shinyari kaya kumpia nyero Sergio ya yosu ya napasi benichari kati shunisha ya churi espiritu santo shutipi amen ya kishkuna ya yosu kama narusu maktale benichari ya napachu kushikushilia kao sangawa tiangawa de kishe kaya unali sina pinyoka ganya yushpili nimi topano nanga chishira topano nanga kaitakiwa. Eu quero despedir a gente daqui, e aí daqui.

Siamo scenari che pure scenari a Lucy, Lucy, siamo stati anche Lucy Urvina, Alicisci, Alicisci, Alicisci, che poi in Alexi Sandy, guarda, se no ci spara in saluto di queste Ciambira, Ciambira, che ci vogliono via anche scenari a Mamma Salome Uyanghi in Ciambira. Che pura in Lidia, Guinda in Buenas noches, Padre, bravo, in saludos desde Laguagrio. Oremos, niño, por la salud de mi reverendo Padre Mario Perin. Shinami, Padre Mario, kama su maktalia uyaungi kuna, kai chishipi, kamanda su maktalia resangara, un chinayara su maktalia, chinayara kaya asamblea, kamanda resa ukanchi de kishka, Padre Mario Perin, y ellos ursara kusha katichu nisham. Yo kanchi de kishka, Padre Mario.

Siamo stati a vedere che sono stati a vedere che sono stati a vedere che sono stati a vedere che sono stati a vedere che sono stati a vedere che sono stati a vedere che sono stati a vedere che sono stati a vedere che sono stati a vedere che sono stati a vedere che sono stati a vedere che sono stati a Na pem con la chiesa che sono alla calle, che c'è in Santa Messa, gli era Santa Messa Charinchi, che i comunità Charinchi Santa Messa la Kishka, ai yugunali ama con garingi chicho, maybe maybe alto tena yugunu yungu chicho alto tena, singera catechesi octalia, matriculana comunidades, matriculana ngi singera calle, tiangara Santa Messa la Kishka yugunali ya kai comunità de Guayas, Guayra yaku. Capilla Santa Maria Bertile Cinjara, Chutia, China, Chutia, China, Stangarong, Mijakishka, Ayugunalia. Shamananga, Shamananga.